0: más buena.
1: La que manda.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.